0: senza in brava frequenza. Veç politja in veç dobre glasbe.
1: Radio Ena.